dolce amore quando si è lontano in mezzo a tanta gente forestiera. Sapessi com'è bella in italiano una parola semplice e sincera, l'avrei abbracciato, credimi, quel tenorino languido cantando.